0: elegante, che begli occhi e che fuoco in lor scintilla.
1: Ma che pensate di me?
0: Penso a Fiorilla.

0: sperar posso un tal favor, sperar posso un tal favor. Che pretende quell'ardito?
1: Di tamparsi del mio marito.
0: Il marito? E niente!

giorno il sol in gobbio tetto offra sicuro d'ospitale ricetto. Civile il sen di pace fissero gli avi miei, ed io fuggo i potenti e a sguardi loro ascondo, che padre essendo, i

sento, vieni a sler. Come lei te ne sfida, vuoi tu piegar l'umile cervice, da schiavo codardo a mirlo.